Poi siamo in Den Martin, that's amore, nadu al Giogalia o il Blanzun. Ed in tissimo, dan il programma fu Radio 4 BFM 98.1.